0: lavorare con lentezza.
1: I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente

0: Primieramente, che non devi questo modo di suonare stare soggetto a battuta, come leggiamo usarsi nei madrigali moderni.
1: Guai, qualunque dice si agevolano per mezzo della battuta, portandola or l'ampio, or veloce e sostenendola insieme secondo i loro affetti o senso delle parole.
2: Allô?
3: Ah, yes, that question.
4: Because I can open some ears that would never be open to find a way.
3: And here in Bach,
0: i principi delle toccate siam fatti adagio e sarpeggino le botte fermi. Nel progresso s'attenda alla distensione dei passi, portandoli più et meno stretti, conforme la differenza dei loro effetti che sonando appariscono.